0: pur vendres 96.
1: Tu giochi a gol, a bridge, frequenti il tiro a volo e la Café Society. Si può pensare che coi pari d'Inghilterra ci fai la birra, ma non è così. Sgancia, pedala, sulla fronte forse scritto sale e tabacchi. Che vuoi da me? Pensa te, ma sgancia, pedala. Devi andarla a raccontare a qualcun altro, ma non a me.